0: Disco Skin Rock Radio. Pura actitud.
1: Pero es la ronda. Se no es la ronda. Noi si pave una nuova subzomace. Noi scrivi sonne e rock somave.

0: Radio.
1: Radio.
0: Al palo.
1: Cosquín Rock Radio. Radio al palo,
2: Chiquito.